0: paio per pullularci insieme.
1: No, niente da fare. Ascoltate, appena ve lo dico, scendete da questa porta qui ed entrate nella macchina che vi aspetta.

0: venite, c'è la posta. L'ufficio delle tasse ci ha finalmente beccati, eh?
1: Niente per me, spiace.
2: Questa ti terrà occupa. È colpa del tuo naso. Ti facciano con un certo volte, soffrono di antipatia. Prendono sul naso.
1: Quello è lui.
2: Sono per me?
1: No, sono per me.
0: Ci saranno costate un capitale in francobolli, Ringo.
3: Lui viene da una famiglia numerosa.
0: Ciao.
4: Dove stai andando?
0: Beh, ti ho detto di star qui, no?

Andiamo, è adesso là. Andiamo, è a Bolivia. Andiamo, è El Salvador. Andiamo, è a Cile. Paese non ha sofficiales. Paese non si è sfiorato. Viva il dictano. No, viva no, tira. Vamos en el avión. Vamos en el avión. No, hoy lo bajo.